0: Aria condizionata sì, no, 347 490 0042. Questa è la domanda che abbiamo lanciato questa mattina, però vorrei dichiarazioni da parte di quelli o quelle che sostengono che assolutamente d'estate, come d'inverno, insomma, bisogna stare sempre a temperatura ambiente, e quindi soprattutto d'estate aria condizionata no. So che ci sono tante, soprattutto donne, devo dire, mogli, compagne, eccetera, che dormono anche con la copertina d'estate a 50 gradi. Non so come si faccia, però pare che sia così. Vai!
1: Freddo tutta la vita.
0: Bravo.
1: Perciò mi piace il freddo. Se non è meno 10, non sto bene.
0: Cos'è? Siberia? Va bene, grazie.
2: Io
0: ciao.
2: Freddo.
0: Vai per il freddo.
2: Tassativamente condizionatore.
0: Ok.
3: Allora, a casa mia è in macchina, il condizionatore prima di essere acceso con il dito va acceso con il cervello, quindi 4-5 gradi inferiore alla temperatura esterna.
0: Okay.
3: E non ci si ammala.
0: E non ci si ammala, infatti io abitualmente l'ho a 23 gradi l'ho imposto di notte. Poi di giorno scendi a 18 e poi lo programmo, insomma, durante... Ormai sono diventato un esperto, insomma, lo programmo durante la giornata.
4: Giorno, scusa, perché c'è anche da chiederlo, non ho capito. Vogliamo morire, ovvio, aria condizionata.
0: Aria condizionata, ok. No, guarda, non è tanto ovvio, perché vedo molti non utilizzano l'aria condizionata assolutamente per scelto o proprio perché sono freddolosi o freddolose.
5: E aria condizionata assolutamente in casa no.
0: Come?
5: Viva l'estate, finestre tutte aperte, spalancate, la mattina è frescolino. Tutta natura.
0: La mattina è frescolino. Durante la giornata il caldino, e poi la sera il fornino. The Colors con Rolling Stones.

0: Io giuro, ho un'amica, si chiama Daniela, estate scorsa, agosto, Mykonos, pieno agosto, quindi immaginate, camera a 30 gradi, non sto scherzando. Daniela ha dormito con il piumone, ha chiesto al concierge, excuse me please, a Mykonos, vabbè. Insomma, vuole un piumone. Per dormire con il piumone tassativamente senza aria condizionata. Non sto scherzando, ragazzi. Quindi, che problema esistenziale c'è?
1: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Anch'io qua da Torino, aria condizionata in questo momento in macchina.
0: Bravo.
1: 14 gradi.
0: Non esiste.
1: Freschi, belli.
0: Che macchina è? Scusa, 14 non ho mai sentito. Vabbè, vai.
2: Aria condizionata pochissima.
0: Perché?
2: Finestrini abbassati tutta la vita e tapparelle spalancate, finestre spalancate di notte mentre si dorme con l'arietta che gira.
0: Scusate, questa teoria però, ragazzi, l'aria che entra anche quando si trovano le finestrine aperte, magari per far arieggiare l'abitacolo, è calda, cioè arriva proprio il vento del Sahara, è caldissima, è un fuoco.
3: Io sono super freddolosa, ma d'estate non posso vivere senza il climatizzatore
0: anche
3: giorno
0: tu.
3: E notte, perché abito in mansarda.
0: La mansarda.
3: Tutti.
0: La mansarda, anche perché chi abita l'ultimo piano, mansarda in generale, veramente diventa un fuoco. Okay.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, Gennaro dalla provincia di Avellino.
0: Ciao Gennaro.
4: Io in onestà vado in cantina e si sta veramente bene, benissimo.
0: In cantina si sta più freschi, però è umido, attenzione, li poi ti svegli con dolorini. Ok, per quanto riguarda me, a volte per un periodo era rotta l'aria condizionata. Non sto scherzando, ogni tanto per refrigerarmi aprivo il freezer. Io il frigorifero americano, quindi a doppia anta, aprivo ogni tanto il freezer, entravo nel freezer e uscivo dal freezer. Questo per dimostrarvi, insomma, che sono della fazione A, perché si parla di questo questa mattina a Radio Kiss Kiss. Aria condizionata, sì o no?

0: Chi schissa te che con un calice di buon vino e la compagnia dei tuoi amici sei davvero felice. Chi schissa te che dedichi la tua vita per aiutare i più piccoli e loro ti vogliono tantissimo bene.
1: Bene, bene.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
3: Kiss Kiss.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss Kiss.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Kiss Kiss.
6: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: solo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.

0: condizionata si tiene H24
1: Bravo.
0: Fissa sui 25/26 gradi di giorno e si alza a 27 massimo di notte.
2: L'aria condizionata piace, ma a temperature giuste, perché mi è capitato di andare in alcuni locali e ristoranti e l'avevano proprio altissima, sì, faceva un freddo. Infatti da quel momento io quando esco mi porto sempre dietro una felpa.
3: Aria condizionata è vita,
1: sì,
3: vai. È vita.
1: Viva.
3: Non si può stare senza.
1: Brava, brava. Viva la felpa d'estate.

0: Sienna Sparrow, meravigliosa con Material Love, suona di Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella. Attenzione, abbiamo annunciato con noi ancora una volta il nostro esperto di economia. Buon sabato a Luca Iovine, benvenuto.
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Grazie, grazie mille. Oggi parliamo di musica, però non delle canzoni dell'estate, perché ho letto che la musica fa addirittura viaggiare, anzi fa volare l'economia. Ma non si sta esagerando, Luca?
1: Non direi, Raul, sono stato recentemente a Trento per il Festival dell'Economia e durante un seminario dedicato alla musica il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha ricordato una cosa molto interessante. La musica non è soltanto spettacolo, è una vera industria. Pensa che nel 2025 in Italia si sono svolti oltre 40.000 concerti e che hanno attirato più di 26 milioni di spettatori e generato oltre 1 miliardo di euro di spesa diretta.
0: 1 miliardo di euro per ascoltare la musica?
1: Bene, sì, perché per ascoltare musica e per tutto quello che gira intorno alla musica, chi va a un concerto prende il treno, prenota un albergo, mangia al ristorante, visita una città. Per questo oggi si parla sempre più di turismo musicale. Ci sono persone che scelgono una destinazione proprio perché lì si svolge un concerto oppure un festival.
0: Quindi uno può andare, che ne so, a Roma per il Colosseo oppure, che ne so, per andare a vedere Vasco Rossi.
1: Esattamente,
0: sì, questo
1: fa entrambe le cose, prima il concerto e poi il giro turistico oppure viceversa. Oggi molti eventi musicali hanno un impatto economico paragonabile a quello delle grandi manifestazioni sportive.
0: Però Luca, scusami, nell'articolo che troviamo anche sul sito www.kisskiss.it, anche sull'app Radio Kiss Kiss, tu scrivi che la musica, come dire, produce anche qualcosa che non si misura con il PIL, quindi cosa intendi in questo senso?
1: Significa che la musica produce benessere. Al Vatican Longevity Summit, il forum internazionale del Vaticano dedicato alla longevità, diversi studiosi hanno ricordato che vivere bene non dipende soltanto da medicina e alimentazione, contano anche le relazioni sociali, le emozioni positive, la partecipazione alla vita culturale, e la musica le favorisce producendo benessere interno, salute.
0: Bella cosa, questa definizione mi piace, quindi una canzone può essere anche una piccola medicina.
1: Diciamo che può migliorare la qualità della giornata, la musica aiuta a ridurre lo stress, favorisce la socializzazione e infatti viene utilizzata sempre più spesso negli ospedali, nelle RSA e persino nelle aziende.
0: Bella questa cosa. Luca, ti risulta che domani c'è una festa della musica negli aeroporti italiani?
1: Benissimo, domani 21 giugno torna la festa della musica in diversi aeroporti con concerti ed eventi artistici. Si tratta di esibizioni musicali e concerti che sono aperti a tutti coloro che si troveranno in aeroporto.
0: Bellissimo, quindi ti aspetti il classico annuncio, dun dun, ultimo imbarco al gate 12 e ascolti un bel concerto.
1: È più o meno così, la musica accompagnerà i viaggiatori prima della partenza e contribuirà a raccontare l'identità dei territori. Una bella iniziativa dell'ENAC e di Assi Aeroporti che rendono la musica protagonista dei viaggi.
0: Quindi oggi possiamo dire finalmente che la musica non fa soltanto cantare ma fa anche viaggiare.
1: A viaggiare le persone, e anzi, considerando proprio questa iniziativa degli aeroporti, come dicevi tu all'inizio, vedi, fa persino volare l'economia. Perché dietro una canzone c'è cultura, c'è turismo, c'è lavoro e c'è anche qualità della vita.
0: Grazie mille a Luca Iovine per essere stato con noi.
1: Buona economia a tutti.

Che bella Marianna Frost e Trenix con Vate in Bosch, Joe Pasto Bell. Parliamo di belle novità, parliamo di una brava, una bella, una che abbiamo avuto il piacere di incontrare come in tante altre occasioni al Kiss Kiss Way a Baia Domizia, grande tappa con Malika Ayane che ha presentato la nuova, sicuramente tormentone dell'estate. Il titolo è Una possibilità.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Kiss, kiss.

0: uscire da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: I got something I want to talk about.
0: Because I want to talk about and bring your love. Allora, 15 minuti alle 9 del mattino, già vedo pronti il nostro, anzi pronto la nostra redazione per la premiazione, perfetto. Quindi sono arrivati migliaia di messaggi, l'argomento di questa mattina, fazione A, sì, aria condizionata, fazione B, no, assolutamente, zero aria condizionata anche d'estate. E il vincitore di oggi è...
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antioco da Torino, aria condizionata in questo momento in macchina 14 gradi, fantastico, freschi, belli.
0: Freschi e belli, anche se non ho mai sentito 14 gradi, vince Antioco, bravo Antioco, complimenti. Gioco che torna anche domani, sì, domani non ci sarò, quindi attenzione, poi tornerò direttamente sabato e domenica prossima. Intanto la bella musica dal passato 2020, Surfaces, questa è Sunday Best.

0: però anche no. Si torna indietro nel tempo, grazie a tutti per essere stati con noi, io vi saluto, grazie di cuore. Io torno, ripeto, sabato e domenica prossima tra le 7 e le 9. Intanto vi ricordo i nostri social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, siamo ovunque come Radio Kiss Kiss. E poi se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app così potete ascoltarci e guardarci anche sul canale 158 del Digitale Terrestre. Grazie a Gioschi, Giovanni,
1: Imperatore
0: in regia. Vabbè, vedo pronti già Max e Max, freschi freschi. Aria condizionata sì o no? Sì, ok, sì entrambi, tutta la vita, va bene. Cranberries, Stars, da Raul, è tutto, buon sabato, Kiss Kiss.

0: bello, bello davvero. Si comincia alla grande, dai.
1: Modestamente, con lo speciale Saturday, fra l'altro. Ma adesso cominciamo con le informazioni con la nostra redazione. Buongiorno.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Un saluto a tutti voi e bentrovati all'ascolto. In apertura alla cronaca, con la morte di una 46enne italiana a Santo Domingo nell'incendio che ha colpito un resort a Baia Ibe. Il decesso è stato confermato dalle autorità della Repubblica Dominicana. L'ambasciatore Sergio Maffettone, la vittima è stata identificata come Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta. Investita da un'ondata di fumo, è stata stroncata da una crisi respiratoria per aver inalato monossido di carbonio. Sono 300 i nostri connazionali coinvolti nel rogo e quasi 1700 i turisti evacuati. Sergio Mattarella ha telefonato a Giorgia Meloni esprimendole solidarietà dopo che Trump è tornato ad attaccare duramente la premier circa il mancato impegno su Hormuz e nel conflitto con l'Iran. Riferendosi al loro incontro al G7 di Vienna, il presidente americano ha affermato che Meloni ha implorato di fare una foto con lei. Potevo rifiutarmi, ma mi ha fatto pena, ha detto al tycoon. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica della premier che poi in un video sui social ha aggiunto:
4: sono francamente allibita, dispiace che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: E Meloni ha incassato la solidarietà delle forze politiche di maggioranza e opposizione, ma anche dal presidente francese Macron e dal premier spagnolo Sanchez. Medio Oriente al via oggi a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran. Per il governo americano saranno presenti gli inviati Witkoff e Kushner e per Teheran il ministro degli esteri Araghchi, che sottolinea come il cessate il fuoco in Libano sia decisivo per i colloqui. Nonostante l'entrata in vigore della tregua tra Hezbollah e Israele, infatti i raid dell'aviazione non si fermano, soprattutto a Nabatieh, dove si contano molte vittime. L'IDF ribadisce: manteniamo piena libertà d'azione nel sud del paese. Al Consiglio europeo per un futuro negoziato con Mosca, l'Italia auspica che Bruxelles parli con una voce sola, mentre sul Medio Oriente si valuterà il quadro di un'eventuale missione internazionale prima di chiedere al Parlamento la disponibilità a inviare navi. A margine del summit, le riunioni su politiche di coesione e migranti. L'Italia, sul fronte della competitività, chiede misure per la sicurezza energetica non in contrasto con il sostegno ai territori. Sull'immigrazione, che si attui invece il nuovo regolamento per i rimpatri. Lo sport, calcio, al mondiale gli Stati Uniti sono la seconda squadra a qualificarsi per i sedicesimi grazie alla vittoria 2-0 sull'Australia. Nell'altra gara del gruppo D, il Paraguay, nonostante l'inferiorità numerica per un tempo, supera la Turchia 1-0, seconda sconfitta per la squadra di Montella, praticamente eliminata. Per il gruppo C, Brasile, Haiti 3-0, Marocco-Scozia 1-0. MotoGP dalle 10.45 a Brno, caccia la pole del Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche del venerdì, bene le Aprilia di Ogura e del leader mondiale Bezzecchi. Poi le Ducati con di Gianantonio Bagnai e Marc Marquez, tutti raccolti in appena 250 millesimi. Abbiamo concluso, ora spazio a Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio. Chi schissa a tutti.

0: Mother Day aspettando l'estate, l'estate. Waiting for the summer, for the summer.
1: Ripetimelo.
0: Waiting for the summer, for the summer.
2: A Milano è una visa, dice: waiting, stagatin, che arriva l'estate.
0: Domani arriva l'estate.
2: Sì, e adesso invece arriva la

0: Anemi, questa è Radio Kiss Kiss. Preparatevi perché adesso stiamo per mettere a dura prova la vostra cultura generale.
1: Generale! La comandi!
0: È la cultura che parla!
1: Sì, sì.
0: Allora, per mettere alla prova la vostra cultura, in questo intervento e anche nel prossimo, vi daremo alcuni indizi per il nostro gioco senza fare nomi.
1: Ragazzi, le sigle abbondano, Però attenzione, senza fare nomi, noi, voi lo dovete fare, però attenzione, dovete fare uno solo e una volta sola. Avete un colpo a disposizione, un messaggio 347 490 0042, però un messaggio, avete un colpo.
0: Vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso che potrebbe essere un personaggio dell'attualità ma anche del passato, va bene?
1: Certo.
0: Allora cominciamo subito a darvi i primi indizi. Solo quando sarete sicuri mandate il messaggio,
1: oppure se volete rischiare però sappiate che certo, uno ne avete.
0: Allora, è un uomo.
1: Ah, ce l'ho! Ah no, tocca?
0: Non è italiano. E il suo soprannome è di un animale, anzi un insetto per la precisione.
1: Ce l'ho! Ho vinto io.
0: Allora, se siete sicuri di aver già indovinato, mandate un messaggio, altrimenti desistete. Oh, oh!
1: Preparatevi, daremo altri indizi a breve.
0: Troppo pochissimo, amico.
1: Sì, adesso cosa facciamo?
0: Un po' di flamenco.

0: 5 per noi.
1: Intanto stanno tutti parsimoniosi. Siccome vi ho detto solo un messaggio a testa, sono arrivati giusti 14.000.
0: Non diciamo altro. Adesso però, vi daremo altri indizi su Senza fare nomi. Allora, abbiamo detto: non è un uomo, non è italiano. Il suo soprannome è un animale, anzi, un insetto per la precisione, anche molto fastidioso.
1: Ah, quasi come noi.
0: Su tutti i casi.
1: E allora do un altro, voglio esagerare. Vai, uno solo. È nato in Sud America.
0: Ecco. Ha trascorso gran parte della sua carriera in Spagna, sì, perché è uno sportivo.
1: E adesso preparatevi che qua partono i messaggi, esplodono.
0: Attualmente gioca negli Stati Uniti.
1: A posto.
0: E anche nel mondiale.
1: Bene. Aggiungiamoci anche che ha vinto una fracca di palloni d'oro. Vediamo se sbagliate.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Vediamo chi vince. Il più veloce.
1: E qua serve solo il più veloce, credo, a sto punto. Il più fortunello o fortunella.
0: Tra poco decreteremo il più veloce, il più bravo.
1: Sarà decretato da decretini. Noi diremo chi ha vinto.

0: Chi schissa te che per questo weekend c'è solo un mantra. Relax. Allo stato puro. Chi schissa te che oggi shopping folle al centro commerciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Yes, yes.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl, vale davvero.

0: Per l'amore, ma non era, e intanto è il momento di decretare il vincitore di Senza Fare Nome.
1: Senza Fare Nome.
2: L'avete fatto quasi tutti, ma il più veloce, il più fortunello, chi è?
0: È Andrea. Buongiorno, Andrea.
3: Ciao, Max. Beh, e Max.
2: Ciao, chi sei te, Andrea?
0: Da dove?
3: Da Viareggio.
2: Allora, fermo lì, non ti vuole che arriviamo noi, pensa. Bravo. Ma arriviamo veramente a Viareggio col Kiss Way.
0: Tra poco ne parliamo.
2: Però prima... devi, senza fare nomi, gli altri. Tu lo devi fare. Qual è il personaggio misterioso di oggi?
3: Il personaggio è Messi.
2: Ma bravo! Vabbè, dai, siamo stati buoni a sto giro. Bravo.
0: Che cosa? Vabbè, non ti dico altro. Bravo davvero, e ci vediamo, te li portiamo noi personalmente,
2: certo.
0: I gadget, va bene?
3: Grazie.
2: Anzi, siccome sei stato bravo, caro Andrea, ti portiamo i gadget e tutto il Kiss Way a Viareggio. Dopo annunceremo delle sorprese.
0: Ciao Andrea, ciao.
3: Kiss
2: a te.

0: Rocco Gordo. Allora, questa è Radio Kiss Kiss con Max Giannini e Max Vitale, però attenzione perché prima Lionel Messi ha ricevuto, mamma quanti messaggi sono arrivati, vabbè.
1: Beh, adesso è anche sulla bocca di tutti questo ragazzino, questo giovane, questo giovinotto.
0: Abbiamo scelto lui perché sta riscrivendo la storia del calcio nella partita esordio con, dell'Argentina ai mondiali contro l'Algeria, ha realizzato la sua prima tripletti nella Coppa del Mondo.
1: Solo tre ne ha fatti, tra l'altro. Guardi,
0: eguagliando il record di 16 gol ai mondiali, detenuto fino ad ora da Miroslav Klose.
1: Come Klose? No, Klose, me lo ricordo già dalla Lazio, la Germania e quant'altro.
0: Con queste imprese è diventato anche il primo calciatore della storia a disputare 6 mondiali, dico 6.
1: Grazie. 6 sono tanti anni.
0: Oltre ad essere il più anziano a segnare una tripletta nella competizione.
1: Sono 24 veramente anni che questo va lì e fa danni. Più o meno gli stessi anni che l'Italia manca dal mondiale. Si equivalgono.
0: Ora non lo vogliamo bollare, ma me tante cose le può dire ancora nelle prossime partite.
1: Ma sicuramente, quando fai correre la palla, non c'è bisogno di che corri tu. Quella è l'arte.
0: La pulce, soprannominato così. Molti hanno capito che si parlava di lui
1: dall'insetto,
0: proprio
1: da questo,
0: dall'insetto, la pulce.
1: Non potevamo dire piccoletto argentino, c'è la numero 10. Perché poi o era Maradona. Era Messi.
0: Grande Messi, grande davvero, dai.

0: Quanto mi piace questa canzione, davvero dei bellissimi New Kiss stiamo mettendo, davvero belli, sono tutti belli.
1: Abbiamo la musica più bella, noi direi di Kiss Kiss, e questa dimostrazione Harry Styles con Dance No More, ed è New Kiss.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Kiss, kiss.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Kiss,
8: kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafoglio.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss,
10: kiss. Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, prima con Andrea che è stato il fortunato, anzi sì. Bravo che è fortunato perché è stato
1: fortunato perché è uscito per primo, è stato velocino, però
0: ha detto che era di Viareggio.
1: Vedi, qui è veramente fortunato, perché?
0: Perché a Viareggio arriva la terza tappa del Kiss Kiss, way amico!
1: 2026, non sei nessuno se non ci sei.
0: Allora, ingresso libero e gratuito allo show del 27 sera in Piazza Mazzini a Viareggio, però se volete avere un premium, cioè nel senso volete andare a vedere il Kiss Kiss Way terza tappa proprio lì sotto il palco, sotto
1: i posti, quelli dei fighetti,
0: allora dovete andare al Play Village sarà allestito al Belvedere delle Maschere di Viareggio, sia il 26 che il 27 giugno, non solo perché riceverete un sacco di gadget e vi divertirete, ma perché avrete la possibilità di vincere i biglietti per il Pit Zone.
1: Perché quando sei alla Pit Zone alzi gli occhi e sul palco vedi tutti quanti come se fossi lì, tipo chi c'è?
0: Andate a giocare. Poi il 27 sera in Piazza Mazzini, signore e signori, H7, Kate Lumina, FDV, Francesco Da Vinci, Federica Abate, Francesco Renga, Gremlos, LDA, Lime Loop, Lorenzo Lupo, Luke, Nait, Nicolò Filippucci, insomma, il Kiss Kiss Way è il tour di Radio Kiss Kiss. Yes!

0: prendere la bicicletta adesso.
1: Chiudiamo con i miei preferiti, i Simply Red, Cucknall, It's Only Love del 1989.
0: Beh, per te è dedicato alla bici, no? È solo amore. It's Only Love. Ringraziamo tutti quanti voi.
1: Ecco.
0: Noi torniamo lunedì, ovviamente, pronti.
1: Fate un buon weekend, caldo, ma fatelo un buon weekend e soprattutto buona estate a tutti. Domani sarà l'inizio dell'estate.
0: È ufficiale.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora anche all'estate.

0: c'è sempre l'amore. It's Only Love, Simply Red, il nostro History Kiss dal 1989. Prima di iniziare il nostro solito appuntamento con Metti un Sabato a Kiss Kiss, giro di news, gli ultimi fatti con la voce di Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Arrivano segnali di ripresa per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Fonti accreditate confermano che l'inviato speciale americano Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sono in arrivo in Svizzera per il primo round di colloqui sul nucleare. È da capire se e quanto peserà sulle trattative il nodo Libano, con Israele che ha ripreso a bombardare le località nel sud del paese neppure un'ora dopo l'annuncio di una tregua. Raid dell'aviazione soprattutto a Nabatieh, Dveir e Arab Salim, dove si contano diverse vittime. L'IDF accusa Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco. Manteniamo piena libertà d'azione, spiegano dall'esercito israeliano. Intanto lo stretto di Hormuz è aperto, ma il transito procede a rilento per la presenza di mine disseminate lungo la principale rotta di navigazione che andranno rimosse, secondo il memorandum. Entro 30 giorni l'autorità iraniana per il Golfo Persico, controllata dai Pasdaran, ha precisato che in questo periodo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare ad Hormuz. Donald Trump insiste, dopo la 7 anche alla NBC ribadisce di non volere Giorgia Meloni come fan perché non c'erano lei e la NATO quando si trattava della questione di Hormuz, ha affermato il presidente americano. Sulla foto che lei avrebbe implorato di fare al G7 con il tycoon, la premier ha risposto con un video. Ferma la presa di posizione del governo, il ministro degli esteri italiani ha annullato il viaggio a Miami per il Business Forum Stati Uniti-Italia, il ministro della difesa Crosetto ha parlato di caduta di stile da parte di Trump che non fa bene a nessuno, negli Stati Uniti, né all'Italia né alla NATO. È una 46enne originaria di Caserta, Francesca Valentino, l'italiana morta nell'incendio che ha distrutto un resort a Baia Ibe a Santo Domingo. A stroncare la donna una crisi respiratoria per aver inalato monossido di carbonio. 1700 turisti evacuati, 300 i nostri connazionali, una parte dei quali rientreranno presto con un volo che atterrerà a Verona. Ancora la cronaca, un 17enne è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico ed un SUV, è accaduto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, sul viale a mare non lontano da una discoteca. A causare la tragedia l'auto con targa svizzera che avrebbe fatto improvvisamente un'inversione a U. Pare fossero in 3 a bordo, sono fuggiti a piedi, la vittima è morta sul colpo, l'altro ragazzo è stato portato con l'elicottero in ospedale a Pisa. Messaggio di Sergio Mattarella per la giornata mondiale del rifugiato. Il capo dello Stato, richiamandosi ai valori della Repubblica, sottolinea che l'Italia si unisce a quanti chiedono alla comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia dell'essere umano e contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Mattarella esprime vicinanza alle milioni di persone costrette ogni anno alla fuga. Lo sport, calcio e mondiali, flop Turchia, la nazionale allenata da Vincenzo Montella subito fuori dopo la seconda sconfitta nel girone 1-0 con il Paraguay, senza riuscire a recuperare lo svantaggio neppure con un uomo in più per tutto il secondo tempo. Nell'altra gara del gruppo D, Stati Uniti e Australia 2-0, americani qualificati ai sedicesimi. Nel gruppo C, eliminata Haiti, sconfitta 3-0 dal Brasile, il Marocco supera la Scozia 1-0. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Un saluto e un abbraccio a Max e Max, mezzogiorno in punto di questo sabato 20 giugno, ultima giornata di primavera, perché domani ci sarà il solstizio d'estate, apriremo i battenti per la stagione estiva 2026. Buongiorno da Benny che vi parla e lo farà per le prossime 3 ore, buongiorno anche da un Joschi diverso, con rinnovato outfit in regia. Joschi, vuoi fare una foto con me? Tranquillo, non mi fai tenerezza, possiamo anche fare un video, un reel, una storia, non c'è alcun problema, rimarremo sempre fan l'uno dell'altro. Subito sulla musica più bella c'è Jacqueline.

tutta la luna di miele minuto per minuto di Dua Lipa e Callum Turner, Fontana di Trevi, bacio davanti alla Fontana di Trevi, poi come buona tradizione del turista per antonomasia la trattoria all'Esquilino e via, pronti per commentare tanti i momenti sui social che hanno incoronato questo matrimonio qualche giorno fa in Sicilia come festa di nozze per poi spostarsi nella nostra bellissima penisola e Dua Lipa ancora on fire, questa volta non per la musica, abbiamo dovuto riprendere un suo successo del 2023 dalla colonna sonora di Barbie. Che belli che siete anche voi con le foto che arrivano al 347 490 0042, ad esempio il mare cristallino bellissimo, lo scoglietto a Torre San Sabina in Brindisi, grazie Emiliano, dove siete con una foto per trascorrere con noi il fine settimana e portarci probabilmente come

Spesso capita durante il periodo estivo al mare. Intanto a Ravenna si sta festeggiando anche perché arriva Ronaldinho a giocare il campionato di Serie C 2026-2027. Ne parleremo, uno dei temi sorprendenti di questo weekend dedicato alle passioni. Baby K.

0: Ma facciamo tuca tuca, Macarena, tutto quello che vuoi, Latin Pop, estate 2026, anche Baby K con Tuca Macarena, la spiaggia di Porto Banda, che è una caletta che si trova nel Sulcis Iglesiente. Grazie davvero Sabrina, siamo sul bagnasciuga insieme a te in questo istante, oltre che in macchina insieme ad Aldo che soffre il cruscotto dei 35 gradi. Brno, Repubblica Ceca, si sta correndo la gara sprint per la MotoGP, ma questa mattina le qualifiche per noi, Neo, tu e il weekend, c'è Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici. Beh, che sorpresa Brno per quanto riguarda la MotoGP. Ogura, il giapponese, per la prima volta in pole davanti a Di Gianantonio Bagnaia, e per la prima volta Marquez non è in prima fila in un circuito dove ha sempre fatto benissimo. Beh, ci divertiremo. Bezzecchi non è al top della forma. Domenica ha due long lap penalty, invece il suo compagno di squadra, per un incidente provocato nell'ultima gara. Tanti i temi in un campionato dove Bezzecchi è in testa al mondiale, ma insomma le situazioni cambiano sabato e alla domenica. È un campionato di regolarità, alla fine vincerà chi ha fatto meno errori, non chi ne vince di più, chi ha fatto meno errori. Ma una cosa è certa, quando abbassano la visiera tutti i piloti hanno solo un desiderio: vincere. Ci divertiremo. Ciao amici.
0: Ciao, grazie Davide. Dalla Repubblica Ceca, dove in questo momento nella gara sprint Bagnaia a tre giri dalla fine e in testa, seguito proprio da Ogura, il poleman della gara lunga di domani, e da Marc Márquez in terza posizione. Tra poco vi portiamo nel mondo del B.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it. Auto.it.
1: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Yes, yes. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss, kiss.

0: destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, passo doble, vai. Fred De Palma, me lo posso portare a casa come salvagente? Quest'estate Anitta e Mischilla, tridente d'attacco del Latin Pop e la testa gira. Sapete che Radio Kiss Kiss, come ogni estate, è radio ufficiale dei campionati italiani assoluti di beach volley, pallavolo in spiaggia, le tappe gold commentate dal nostro eroe delle spiagge italiane. Questo pomeriggio il mio Giovanni Cristiano si trova a Termoli, unico porto del Molise, posto bellissimo. Ciao Giovanni, ben trovato.
1: Ciao Stefano, direi che avete scelto il brano giusto, perché la testa gira a vedere le giocate dei campioni qui sulla sabbia di Termoli.
0: Esatto, esatto, ci sono 16 coppie al maschile e al femminile nel tabellone principale. Raccontaci tutto, Giovanni.
1: Sì, seconda tappa del campionato italiano assoluto di beach volley, la prima di 4 tappe gold. È ripreso il giro, il circo su e giù per l'Italia, e appunto la prima tappa gold qui da Termoli. Ovviamente clima caldo, caldo a livello di temperatura, ma anche caldo per le giocate, per i match che stanno entrando nel vivo in questa seconda giornata. Ieri le gare di qualifica, oggi si è entrati nel vivo col tabellone principale, domani poi i quarti di finale e semifinali chiaramente e finali, e poi chiaramente ci aggiorneremo anche nella giornata di domani. Grande pubblico, tanta gente che guarda i match anche direttamente dal mare, quindi insomma.
0: Ma che bello.
1: Lascia immaginare la location.
0: Fantastico, ricordiamo a proposito la location esatta.
1: Siamo presso il Lido Le Dune, sul litorale nord di Termoli. Insomma, si vede benissimo perché ci sono i colori, l'oro e l'arancio del campionato italiano, che contraddistinguono il campionato italiano, e qui insomma ci trovate facilmente.
0: Esatto, c'è tanto spettacolo, anche perché la sera si sta bene, un tramonto meraviglioso, weekend del solstizio d'estate, Termoli, momento incredibile, lo spettacolo del beach volley. Chi sono, velocemente, due coppie, una al maschile e una al femminile, che ti affascinano particolarmente?
1: Ah, ti parlo assolutamente delle teste di serie numero uno di entrambi i tabelloni. Per il femminile Alice Gradini e Federica Frasca, per il maschile ci sono Alex Ranghieri, con due giochi olimpici alle spalle, in coppia con Manuel Alfieri.
0: Meraviglioso, Giovanni, sei un mito come sempre. Domani ci risentiamo nel pomeriggio per altri aggiornamenti. La tappa gold, beach volley, campionati italiani assoluti, Radio Kiss Kiss e la radio ufficiale. Schiacciata, te la alzo, schiaccia e saluta, vai!
1: Da Stefano Kiss Kiss a tutti!

0: hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Cara amica di Fabulous, visto che sei giovanissima, ti do un paio di dritte. Oggi è il compleanno dell'immenso grande Lionel Richie, prima leader dei Commodores e poi artista di prima grandezza, in particolare con una canzone su tutte che sicuramente conoscerete, che è All Night Long, ma tantissime altre, tanti duetti di successo anche con Diana Ross. E anche il compleanno di uno dei bassisti più fighi del mondo, e stiamo parlando di John Taylor dei Duran Duran. Duran Duran che sono ancora un fire, perché sono in giro per il mondo durante l'estate 2026 con i loro live e ancora una nuova collaborazione con Nile Rodgers, che produsse per loro The Reflex nei lontani anni 80, ma sempre on fire e sul pezzo. Siete all'interno di Io, Tu e il Weekend, ci sono anche i tifosi dalla Germania di Pecco Bagnaia, ne parleremo tra poco, che ha conquistato intanto la gara sprint con l'app di Radio Kiss Kiss, ci seguite in tutto il pianeta, insomma il ticchettio della sveglia ci preannuncia intanto Justin Bieber.

anche Justin Bieber, super tifoso dei Knicks che hanno conquistato l'anello NBA, anche lui era lì al Madison Square Garden con Taylor Swift e tanti colleghi e colleghe, amici veri e propri, in coppia Angelina Mango e Marco Mengoni, la nuova è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza,
7: a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Lanciamo il riso, si sposa anche Olivia Rodrigo, canzone celebrativa appena fuori la chiesa dopo la messa nuziale, davvero mi dà questa idea nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Prima parlavamo di Pecco Bagnaia che ha vinto la gara sprint dalla Germania, un tifoso doc.
1: Ciao Stefano, è sempre bello sentire la tua voce, Kiss Kiss dalla Germania. Ho visto prima il MotoGP Sprint oggi in Cecoslovacchia e Pecco Bagnaia ci è riuscito ancora una volta di vincere, prima di Ogura e prima del Marc Marquez che è terzo. Kiss Kiss dalla Germania e adesso si festeggia il Pecco Bagnaia e poi stasera vediamo cosa ci fa la Germania.
0: Eh sì, ciao, è vero, ciao. Io prendo Tony come inviato ufficiale di YouTube il weekend, ma subito sotto contratto. Intanto la Germania ai mondiali, Germania che reduce dai 6 gol fatti e rifilati alla favola Curaçao, questa sera impegno un po' più duro contro la Costa d'Avorio alle 19, una sfida tutta

250.000 biglietti venduti in pochi minuti per Ultimo, l'antidivo che diventa star e soprattutto la persona, l'anima bella che ha oltre al suo infinito talento. Questa è Romantica, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. In tema mondiale sta diventando virale la clip di Ancelotti, il commissario tecnico nostro del Brasile, però per i mondiali 2026, che fa entrare Hendrik, che è il beniamino della tifoseria carioca. Lui lo indica col dito, dai, spacca tutto, lo fa entrare soltanto nella ripresa e lui allarga le braccia e dice: meno male che mi hai fatto entrare, perché tutto il pubblico carioca lo vuole, ma Carlo Ancelotti sa gestire tanti campioni vecchi e nuovi. Brasile che ha battuto Haiti 3-0. Yes!

Quando stendi le braccia all'indietro sul lettino dopo che ti sei tuffato in acqua e quella sensazione bellissima ascoltando Radio Kiss Kiss nel pomeriggio di questo sabato 20 di giugno. La storia prima di Stevie Wonder 1976 all'interno di un album leggendario Songs in the Key of Life pubblica Pastime Paradise, che ispirò uno degli uomini rap che ha fondato quasi questo genere musicale dall'inizio degli anni 90. 1995, Coolio, colonna sonora di Dangerous Minds con LB Gangsta's Paradise.

Un insegnante come Michelle Pfeiffer alle prese con una classe scatenata che arriva dai quartieri più difficili e una gestione della classe raccontata in Dangerous Minds. Da qui la colonna sonora di Coolio con Gangsta's Paradise. Siete in Io, Tu e il Weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Un sacco di foto che arrivano dal mare, ma anche dalle vostre automobili. Quindi scatta il mantra: quando fa più caldo che in qualsiasi altro orario, probabilmente non fa caldo. Ripeti con me, è una parola. Se non ci fosse l'aria condizionata. In macchina per molti, 347-490-0042, destinazione, temperatura di questo pomeriggio che segna il tuo cruscotto che diventa implacabile il rosso fuoco. Si riparte con Noemi, tu cosa fai questa sera?

Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri.

0: Vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
3: kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
5: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica più bella.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Kiss Kiss. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio. Kiss.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. When I

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.